0: lo, wele mo sani dai me ke fidi. You lo be nice and me money mo. Anaisai, di shamyangai, dai holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, dele mo del, I tell.
2: Loop met loop. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

Egin fájolo bimi, tekeite analize samana y holigonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident, taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.